Ai miseri lì col telecotto malato, si appagarono le voci e niente.